sumu chume diye biara. Ebe kwa su etia ye no. Ewa di say no. Ewa Yesu Kristo demo.